Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare, so far ridere la gente, meno male.